Luca, come la micaniela, no provincia uniasa. Sogno con Mañembe.

0: Radium Sabik.
1: Nitani wa adaban kajazi. Katula vani mwira. 14:51. E 2 ore a magari per minuto. Mlo comtanone moza.
2: Jupin diritto. E al sagnarostu. Calmagna flemba. Code di me. Si bu misti.
1: Karakato onto monen lene. E puri o wuma.
2: Si bu misti.
1: Yo hati hera siwa toitu
2: Sibu misting misting
1: Yo hati heri wa makura Okala kwa pavelo munyalela Masi aruye no muroninano Wariki